Ponta le fetsa le di jeans tsa banyana go fashion e se khalotla bo feta fela wa pere bikini le se bete ga sasa tau zamba ga di stop pipe o wa ne go le sonta re kobela dipula ga botla ba lona tshantsana le jeans le di cherry tsa rona tshira ka bele jeans next thing ga mo le ka.